0: ragazza può cadere per fare lì?
1: Allora fammi, andiamo, fammi. Figlia schiva!
0: Parliamo, parliamo, galattiche! Maizia, maizia!
1: Mi senti qua?
0: Galattiche!
1: Ergeto Giatros, Ergeto Giatros.
2: O Giatros?
3: O Giatros, più Giatros.
2: Pios, pios, pios.
1: Oh, mi dico, so Giatros.
2: Pios, pios, pios.
1: Oh, mi dico, so Giatros.
4: Εγώ σε σένω γιατρό, εγώ σένω να πέτσω, σένω να πέτσω.